Eso tardivo. La hai cacciato menta curamente per tu. Bevia grande culato per me viar. Sottimo un cutel che arpiti entre la saurea di monero. Paraupas, bolido, paraupas. Nostre sueis di cluquent per saborar l'avantulado. Sabi che su alcate prat. Creste furacan dir comoco. A tu che has raubat tut mon grenna les chupasat. Galaupas, polido, galaupas.